vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, entra e fatti un bagno caldo.

vedo di lì, anni la dotti vedo di lì, anni la dotti vedo di lì, anni la dotti vedo di lì.